0: mein Händchen, ich muss nicht mehr arbeiten gehen.
1: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, a una crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendono da dove nasci, come nasci, chi sei quando nasci. E, beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. Che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.
2: I will research the phenomenon sleep.
3: Kedileri severim.
4: Zukunft Musik.
5: Ding ding lao ji suan, di ho ho xiao kuan.
6: Ding ding lao ji suan, di ho ho xiao kuan. Ding ding lao ji suan.

0: Is I live in that corner. Gelecek hatıralarımızda.
1: Bunun için bir dersin tukul manu bas basa bangin kan.
0: I think reading more books will help us to build better futures.
2: Down by the river.
3: In Zukunft wird alles anders.
0: Devrim gelecek. Gelecek sosyalizm.
2: Herbie with a mic.
0: Zile sosyalizm. Gecelek mir be.
4: In Zukunft bringen
5: Fog.
0: Gelecek hatıralarımızda.
6: Schauen wir mal den Sengmas Show.
7: In the future. I'm afraid of affection.
0: You never know what the future holds. Blick in die Zukunft.
2: Wir erben die Zukunft.
0: Wir bauen die Zukunft.
8: It is so hard to say goodbye to yesterday.
0: If you don't know it now, then you will do. The future is always gonna bring surprise. Zurück in die Zukunft.
9: Is there a wish? To mind control the future.
10: 인류는 마침내 화성에서 생활할 수 있을까?
0: önünde parlak bir gelecek var.
11: Irkçılığa karşı savaşacağım.
0: The future starts today.
12: Ich hoffe, dass der Krieg bald endet.
11: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
0: Sehr bisschen mehr noch sehr
9: was durch für das noch nämlich she were at me.
0: Ja, du sollst durch.
11: Das ist was schach aus.
10: Agresiv sıradan ve sasın masak ve müştemden ölü.
0: Gelecek eskisi gibi değil. Yeni bir sikse geceleri. You got a bright future ahead.
8: 미래를 예측하기는 참 힘들다.
0: We are the children of the future. The future has been here forever.
2: Ich wünsche mir, dass alle Leute glücklich sind.
0: Geçmiş şimdi gelecek.
8: Mirai wa wakaranai.
0: In the future, will it be the same? The future is now. Kampf die Zukunft.
7: Pero tener razón no es suficiente.
0: The future is in our memories.
11: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
9: Ich kämpf für Gruppe.
2: Digital, die Diamlo.
13: Auf ewig Winter.
0: Unser Leben nach Corona. Not everyone is coming to the future.
14: Was wird nur aus der Zukunft?
11: Son kek dilimi için savaşacağım.
0: The past was yours, but the future is mine.
15: Was noch nicht ist, das kann noch werden.
2: Ich habe Angst davor, dass wir irgendwie im Müll ertrinken.
0: Now the future is staring at me, like a vision from the past.
3: Tenho saudades de bom futuro.
0: I used to think there was no future left at all. Die Zukunft ist nicht mehr so wie früher.
3: Die Zukunft geht den Bach runter. Machen wir eine neue.
4: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcia czasu i przestrzeni.
0: Die Zukunft? Umsichern, umräumen, umbauen. Die Zukunft wird kürzer, je länger wir warten. The future gets shorter, the longer we wait.
5: How can you save something that is saving us?
15: Espero que ser
3: o futuro começa agora, não amanhã. Amanhã vai ser outro dia. Uma frase da canção lançada, apesar de um agora, só existe um pouco nesse momento. Amanhã vai ser outro dia. Todos os tempos são agora, só agora. Então, meu amor, o que você faz desse momento?
16: Το μέλλον.
17: Ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας.
16: Το μέλλον αυτή τη στιγμή μιλάνε δύο ρίζες. Η μία μετά την άλλη.
17: Με τρομάζει. Της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού.
16: Ποτέ. Κατάσταση.
17: Και η σκλαβιά του μίσους ως προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
16: Είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω, αλλά περιμένω να δω.
18: SOS Colombie.
19: SOS Colombie.
18: Ne nous laissez pas tout seuls. Ils sont en train de massacrer sous les yeux de l'autre.
20: Avec Charlotte et Baptiste en direct de Aix-en-Provence. Et nous sommes en France, effectivement. Et donc on va vous faire un petit bonjour.
21: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale. Ma
22: i futuri non realizzati sono solo rami del passato.
23: Anche quest'anno non piove. E la paura che
21: i cambiamenti climatici, la crisi.
24: Saluti a tutti, ciao, ciao.
21: E a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, e che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere, sì, persone con una storia diversa, sì.

0: Moi,
1: Oui, je vois ça.
0: ce kumft musik.
2: Ich mache mir Sorgen darüber, wie wir in Zukunft zusammen als Gesellschaft, als Weltgemeinschaft auf unserer Erde leben werden, wie wir es schaffen, Ungleichheiten zu reduzieren, den Klimawandel abzuschwächen und neue Technologien entwickeln, damit wir es schaffen, im Einklang mit der Natur, mit der Umwelt zu leben und keine Ressourcen zu zerstören, sondern auf nachhaltige Art und Weise die Erde wertschätzen. Und dazu gehört ebenso zu sorgen, dafür zu sorgen, dass wir für alle Menschen auf dem Planeten angemessene Lebensbedingungen schaffen und es allen ermöglichen, oder es muss ein Grundrecht sein, dass alle Menschen genügend Nahrungsmittel zur Verfügung haben und in Frieden leben können.
3: Was ist wichtiger, Miete zahlen oder Essen kaufen?
4: It is so hard to say goodbye to yesterday.
5: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, alla crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E, beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. Che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone
6: Our cat had an accident today and it was a real shock for us. So we hope he gets completely well again. He's our role model for calmness, kindness and being fully in the moment. And we really look forward to living with him for a long time to come.